0: không được thì sao đấy.
1: Poi devi dire anche il catechismo che c'è, che si può. La Chiesa farà poi una grande trasformazione. Quindi avrà una testa vasta, che sarà differente. Dico differente

lo siccome del testo sono certi, così come lo siccome del finto sono, marca la morte dello Dio vivo. Lo siccome del testo sono significa la resurrezione dello Dio vivo.